0: e due minuti.
1: Tra poco su Radio Italia anni 60.
2: Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. La ricetta di Ciccirinella, compagni di cella, precisa mamma.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
3: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
4: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un trentino rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
3: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
5: Radio

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: piace Schubert.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
1: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it.
2: Stasera partita, aglio, olio, peperoncino e birretta. Passami il rotolo.
3: Sei come mia moglie, anche lei usa Sensitive Carta Casa.
2: Ah, in fatto di carta casa, usando Sensitive a buon gusto, un po' meno con il marito.
3: Spiritoso.
4: Assorbente, resistente o Sensitive? Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
2: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
5: Radio

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza Trilussa.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
2: Sensibilità, qualità e esperienza.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
3: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda. Radio.

numeri che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: è disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Donne, è arrivato Rocco il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne, da.
0: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-99-66-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-99-66-202.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
0: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.
3: Radio Italia anni 60.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donnarumma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
4: Grazie.
5: Grazie.
4: Grazie.
3: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
6: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: tra il pop italiano. Donna Roma.
1: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
0: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a fare splendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
3: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: I've heard people say that too much of anything.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
5: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

0: sera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Italia, anni 60.
3: Ultimo amico, via. Domani se va a sposare.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
1: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
3: Sensibilità, qualità, esperienza.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
4: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma, prima porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni, 06 475 44 485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
6: Radio

0: nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League. Siro, il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta del Vito e l'otto di Esco 3 soldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Ma non prende mai.
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
4: Radio.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio

0: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: Mi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Italia Anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ciao, tieni una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Meteo, previsioni.
2: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
3: Luce verde, Roma.
4: Buongiorno, ben trovati. Mercoledì 14 ottobre, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Diciamo subito che non ci sono grossi problemi al momento per la circolazione, se non quelli legati agli spostamenti del mattino. Abbiamo naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, sul raccordo anulare, rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Caserina fino allo svincolo per la via Ardeatina. In tangenziale la situazione vede incolonnamenti dall'uscita percorso Trieste fino alla Salaria, ci sono code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale da Parco de' Medici alla zona dell'Eur. Incolonnamenti a tratti anche sulla Colombo, dall'Infernetto al Bivio per via di Malafede. Stessa situazione sulla Pontina a partire da Pomezia fino a Spinaceto e quindi sulla via Appia Nuova da Santa Maria delle More alle Capannelle. Torna la Champions League all'Olimpico, alle ore 21 la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili i riflessi per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria, in tutta l'area del Foro Italico. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
3: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
5: Radio Italia Anni 60 Roma.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, traffico intenso sulla rete viaria regionale. Partiamo da Roma, sulla raccorda anulare si sta in coda in interna tra le uscite diramazione Roma Sud e Appia, con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud, code a partire da Tor Vergata. Torniamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare, rallentamenti dall'Appia alla Pontina, in esterna traffico rallentato da Casal del Marmo a Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Tiburtina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro, prime code anche sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e via del Cappellaccio direzione Eura. Diamo ora uno sguardo alle consolari, rallentamenti e code interessano l'Aurelia da via Pio Spezia, largo Parassi, la Cassia e la Flaminia, nell'ordine da La Storta e da Labaro, nei due casi fino a via dei Due Ponti, infine sulla Salaria file da Villa Spada, via dei Prati Fiscali, tutto ricordiamo in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astra di Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
1: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
2: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
1: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
2: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
1: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
2: Health Point Medical Care di Formello. Il punto di riferimento per la tua salute.
3: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e 6.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buongiorno, ben trovati. Mercoledì 14 ottobre, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Diciamo subito che non ci sono grossi problemi al momento per la circolazione, se non quelli legati agli spostamenti del mattino. Abbiamo naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, sul raccordo anulare, rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo per la via Ardeatina. In tangenziale la situazione vede incolonnamenti dall'uscita percorso Trieste fino alla Salaria, ci sono code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale da Parco de' Medici alla zona dell'Eur. Incolonnamenti a tratti anche sulla Colombo, dall'Infernetto al Bivio per via di Malafede, stessa situazione sulla Pontina a partire da Pomezia fino a Spinaceto e quindi sulla via Appia Nuova da Santa Maria delle More alle Capannelle. Torna la Champions League all'Olimpico, alle ore 21 la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili i riflessi per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria, in tutta l'area del Foro Italico. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ore 8 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Prima notte in ospedale per Leone XIV, che ieri al Policlinico Gemelli di Roma ha subito l'intervento chirurgico che ha rimosso un tumore al polmone. 90 minuti sotto i ferri in un intervento che si è concluso positivamente nei tempi e modi previsti, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di bilancio e alle intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Approvate anche le modifiche al codice della strada, con lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare e il decreto per l'ex Ilva di Taranto. Maggioranza compatta ieri alla Camera per il sì alla risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio. Compatta sul fronte opposto anche l'opposizione, con la leader Dem Elie Schlein che ieri ha partecipato alla manifestazione per il diritto alla casa davanti al Parlamento.
3: Serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, serve reintrodurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini lasciando più famiglie a rischio sfratto, e serve finalmente un grande piano per le case popolari.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
5: Amici di Radio Italia anni 60, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buongiorno, bentrovati. Mercoledì 14 ottobre, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Diciamo subito che non ci sono grossi problemi al momento per la circolazione, se non quelli legati agli spostamenti del mattino. Abbiamo naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, sul raccordo anulare, rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna, incolonnamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo per la via Ardeatina. In tangenziale la situazione vede incolonnamenti dall'uscita percorso Trieste fino alla Salaria, ci sono code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale da Parco de' Medici alla zona dell'Eur. Incolonnamenti a tratti anche sulla Colombo, dall'Infernetto al Bibbio per via di Malafede, stessa situazione sulla Pontina a partire da Pomezia fino a Spinaceto e quindi sulla via Appia Nuova da Santa Maria delle Mole alle Capannelle. Torna la Champions League all'Olimpico, alle ore 21 la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili i riflessi per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria, in tutta l'area del Foro Italico. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia,
1: anni 60. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: La tua acqua è veramente potabile?
3: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
2: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
3: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 09646 46, anche WhatsApp.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, traffico intenso sulla rete viaria regionale. Partiamo da Roma, sul raccordo anulare si sta in coda in interna tra le uscite diramazione Roma Sud e Appia, con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud, code a partire da Tor Vergata. Torniamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare, rallentamenti dall'Appia alla Pontina, in esterna traffico rallentato da Casal del Marmo a Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Tiburtina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro, prime code anche sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e via del Cappellaccio direzione Euro. Diamo ora uno sguardo alle consolari, rallentamenti e code interessano l'Aurelia da via Pio Spezia, largo Parassi, la Cassia e la Flaminia, nell'ordine da La Storta e da Labaro, nei due casi fino a via dei Due Ponti, infine sulla Salaria file da Villa Spada, via dei Prati Fiscali, tutto ricordiamo in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astra di Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dalla

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
12: Mi toccare la luna ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Radio Italia anni 60.
16: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
17: Luce verde, Roma.
18: Buongiorno, ben trovati. Permane intenso il traffico sulla rete viaria cittadina. Da segnalare subito un incidente nell'estrema periferia nord tra le rue Cesano, incidente che sta provocando difficoltà di circolazione in via Baccanello. Traffico congestionato su Aurelia e Flaminia, rispettivamente da Casal Lombroso a Piazza Ernerio e da Labaro a Tor di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare, abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Cassia fino all'Aurelia, rallentamenti con code anche a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Via Appia e ancora dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. In carreggiata interna, code a tratti dalla Cassia alla Salaria e successivamente in colonnamenti tra il bivio con la Roma Firenze e l'uscita Bufalotta. Si tratta di un incidente. Ancora in carreggiata interna permangono code per traffico molto intenso a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina. In tangenziale la situazione vede rallentamenti con code dall'uscita per la stazione Tiburtina fino alla Salaria, code a tratti verso San Giovanni da via dei Monti Tiburtini a viale Castrense. Permangono incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente da Sette Camini alla tangenziale e dal raccordo alla zona dell'Euro. Incolonnamenti a tratti sulla Colombo, dall'Infernetto al bivio di via di Malafede, stessa situazione sulla Pontina, a partire da Castel Romano a Spinaceto e quindi sulle vie Appia da Santa Maria delle Mole alle Capannelle. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
17: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
19: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buongiorno, ben trovati. Permane intenso il traffico sulla rete viaria cittadina. Da segnalare subito un incidente nell'estrema periferia nord tra le rue Cesano. Incidente che sta provocando difficoltà di circolazione in via Baccanello. Traffico congestionato su Aurelia e Flaminia, rispettivamente da Casal Lombroso a Piazza Ernerio e da Labaro a Tor di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare, abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Cassia fino all'Aurelia, rallentamenti con code anche a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia e ancora dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. In carreggiata interna, code a tratti dalla Cassia alla Salaria e successivamente in colonnamenti tra il bivio con la Roma Firenze e l'uscita Bufalotta. Si tratta di un incidente. Ancora in carreggiata interna permangono code per traffico molto intenso a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina. In tangenziale la situazione vede rallentamenti con code dall'uscita per la stazione Tiburtina fino alla Salaria, code a tratti verso San Giovanni da via dei Monti Tiburtini a via Le Castrense. Permangono incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente da Sette Camini alla tangenziale e dal raccordo alla zona dell'Euro. Incolonnamenti a tratti sulla Colombo, dall'Infernetto al bivio di via di Malafede, stessa situazione sulla Pontina, a partire da Castel Romano a Spinaceto e quindi sulla via Appia da Santa Maria delle Mola alle Capannelle. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
5: Radio Italia anni 60.
6: She's crazy like

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
2: Ah!
3: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
4: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
5: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202.

almeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
2: Radio Italia anni 60.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico in ulteriore aumento su raccordo anulare in interna code tra le uscite Cassi e Sanaria, poi code a tratti dalla diramazione Roma Nord alla Tiburtina e si sta in coda tra diramazione Roma Sud e Appia e ancora rallentamenti dalla Pontina alla Roma Fiumicino. In esterna file dalla Cassia Veientana alla Cassia, poi rallentamenti tra Aurelia e Pescaccio, a seguire code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Pontina e traffico rallentato tra Ardiatina e diramazione Roma Sud, mentre si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. Sul tratto urbano della Roma Teramo si sta in coda da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, code da Ponte Galeria a Via del Cappellaccio direzione Eur. Diamo uno sguardo alle consolari. Rallentamenti e code interessano l'Aurelia da Via Pio Spezia al largo Parassi, la Cassia alla Flaminia, rispettivamente da La Storta e da Laboro, nei due casi sino a Via dei Due Ponti. Infine sulla Salaria file da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali, tutto in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.

0: Ore 9 e 2 minuti.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Italia, anni 60.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
7: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta di Tresoldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Radio Italia anni 60.
8: Ma non prende mai.
9: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
10: Facile, io ascolto la radio in DAB.
11: La radio di sempre, da oggi in DAB.
12: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Traffico congestionato su Aurelio e Flaminia, rispettivamente da Casal Lombroso a Piazza Ernerio e da Labaro a Tor di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare, abbiamo rallentamenti con coda a tratti in carreggiata esterna, a partire dallo svincolo Cassia fino all'Aurelia. Rallentamenti con coda anche a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Via Appia, ancora dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. In carreggiata interna code dalla Cassia alla Salaria, successivamente in colonnamenti tra il bivio con la Roma Firenze e l'uscita Bufalotta. Si tratta in quest'ultimo caso di un incidente. Ancora in carreggiata interna permangono code per traffico molto intenso a partire dalla Caselina fino allo svincolo per la Via Ardeatina. All'Auditorium Parco della Musica ha aperto ieri i battenti la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 21esima edizione. Fino al 25 di ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium all'ultimo autobus è in programma a 12:10. Torna la Champions League all'Olimpico alle ore 21. La Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato all'1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto un bus navetta tra la stazione di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: cuore non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata e avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
1: Ogni mese i nostri medici volontari operano in tutto il mondo bambini nati con il cuore malato. Attiva una donazione regolare su adottauncuore.it. Con 10 euro al mese cambi per sempre la vita di un bambino. Grazie.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso in entrata a Roma sulla Cassia Code a tratti tra la Storta e via dei Due Ponti, incolonnamenti sulla Cassia tra il raccordo anulare e via Roccalvece, file sulla Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, traffico rallentato con code sulla Nomentana da Torlupara a via di Castal Boccone, tutto in direzione centro. Situazione invariata sul trasurbano della Roma Teramo, si sta in coda da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, code da raccordo anulare a via del Cappellaccio, direzione Eur. La situazione del traffico su raccordo anulare, in interna code tra le uscite Cassia e Salaria, poi code a tratti dalla diramazione Roma Nord alla Tiburtina, si sta in coda tra diramazione Roma Sud e Appia, ancora a rallentamenti dalla Pontina alla Roma Fiumicino. In esterna file dalla Cassia Vientana alla Cassia, poi rallentamenti tra Aurelia e Pescaccio, a seguire code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Pontina e traffico rallentato tra Ardeatina e diramazione Roma Sud, mentre si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
5: Mi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Permane intenso il traffico da talora, soprattutto intorno a Roma, in particolare sul raccordo anulare, dove in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Cassia alla Salaria. Traffico congestionato sulla Aurelia da Casall'Umbroso a Piazza Ernerio. Stessa situazione su Cassia e Flaminia, rispettivamente dalla Giustiniana a Tomba di Nerone e da Labaro al bivio di Tor di Quinto. Incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila. Attenzione, ci sono incolonnamenti tra l'uscita per via Filippo Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Lavori in corso proprio sulla Roma L'Aquila comportano la chiusura del casello di Carsoli Oricola per uscire dall'autostrada per le provenienze dall'Aquila, ma anche per entrare sulla stessa in direzione Roma. La riapertura nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre. Sulla statale 600 Ariana, torniamo al traffico, abbiamo incolonnamenti tra Belletri e l'Ariano nelle due direzioni, vi sono dei lavori sulla Nettunense, incolonnamenti a tratti per traffico molto intenso tra Frattocchi e Pavone Cecchina. Sulla statale 215 Tuscolana, code all'altezza di Rocca Priora, nelle due direzioni vi sono dei lavori. In provincia di Frosinone, incolonnamenti nelle due direzioni sulla strada regionale 600 Ausonia, tra Pignataro Interamna e San Giorgio Alliri. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza Trilussa.

Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un incidente è la causa dei rallentamenti sulla diramazione Roma Nord tra il raccordo anulare e lo svincolo di Settebagni in carreggiata nord. Ci spostiamo sul raccordo anulare. Per un incidente in interna si sono formate code tra le uscite Cassia Veientana e Flaminia. Proseguiamo lungo la carreggiata interna del raccordo. Per traffico si rallenta dalla Nomentana alla A24 e dalla Tuscolana all'Appia. In esterna altri rallentamenti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud, poi dalla Prenestina alla A24. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code tra Fiorentini e il Bivio per la tangenziale est verso il centro e nella direzione opposta da Tor Cervara a raccordo anulare. Diminuite le code sulla Roma Fiumicino, ora localizzate tra Anza del Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eura. Resta intenso il traffico in entrata a Roma sulla Cassia, code a tratti tra la Storta e via dei Due Ponti, incolonnamenti sulla Cassia tra il raccordo anulare e via Roccalvecce, file sulla Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, traffico rallentato con code sulla Nomentana da Tor Lupara a via di Casalboccone, tutto in direzione centro. Dolfo Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Skynet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Serve potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto, più tardi.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Ma non prende mai.
8: Cosa, ma perché la tua non ha interferenza?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: Le previsioni del tempo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi
14: Meteo. Previsioni.
15: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
4: Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Permane intenso il traffico da talora, soprattutto intorno a Roma, in particolare sul raccordo anulare, dove in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Cassa alla Salaria. Traffico congestionato sulla Aurelia da Casal Lombroso a Piazza Ernerio. Stessa situazione su Cassia e Flaminia, rispettivamente dalla Giustiniana a Tomba di Nerone e da Labaro al bivio di Tor di Quinto. Incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila. Attenzione, ci sono incolonnamenti tra l'uscita per via Filippo Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Lavori in corso proprio sulla Roma L'Aquila comportano la chiusura del casello di Carsoli Oricola per uscire dall'autostrada per le provenienze dall'Aquila, ma anche per entrare sulla stessa in direzione Roma. La riapertura nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre. Sulla statale S100 Ariana torniamo al traffico, abbiamo incolonnamenti tra Belletri e Lariano nelle due direzioni, vi sono dei lavori sulla Nettunense, incolonnamenti a tratti per traffico molto intenso tra Frattocchi e Pavone Cecchina. Sulla statale 215 Tuscolana, code all'altezza di Rocca Priora, nelle due direzioni vi sono dei lavori. In provincia di Frosinone, incolonnamenti

0: Nelle due direzioni sulla strada regionale 600 Ausonia tra Pignataro Interamna e San Giorgio Alliri. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
2: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
3: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
2: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
3: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.

0: quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Italia anni 60.
6: Amici di Radio Italia anni 60, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
8: Astral Infomobilità.
9: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla diramazione Roma Nord, la circolazione tra il raccordo anulare e lo svincolo di Settebagni è scorrevole in carreggiata nord. Ci spostiamo sul raccordo anulare in interna, anche qui incidente risolto tra Cassia Veientano e Flaminia, circolazione scorrevole. Restiamo sul raccordo anulare in interna, per traffico si rallenta tra le uscite Flaminia e Salaria, poi dalla Nomentana alla 24. In esterna si rallenta dalla Pontina alla diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code al momento localizzate tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro. Infine diminuite le code anche sulla Roma Fiumicino, ora tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
8: Un servizio della Regione Lazio.
10: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
5: Radio Italia anni 60. 1, 2, 1, 2, 4.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: A poche ore dalla partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico con divieti di sosta nell'area tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Nel primo pomeriggio scatteranno divieti di sosta e chiusure a largo raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale è l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento diretto con navette e bus dalle 17:20 in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. All'Eurevento al centro congressi La Nuvola, possibili chiusure della Cristoforo Colombo tra Viale Asia e Viale Europa. E da oggi a venerdì 16 ottobre la capitale ospita la conferenza europea dei presidenti del Parlamento europeo. Dalla scorsa notte sono in vigore divieti di sosta in piazza Sant'Andrea della Valle, corso del Rinascimento, piazza delle Cinque Lune, via Zanardelli, via di Montebrianzo.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
2: Sensibilità, qualità e esperienza.
3: Da più di 30 anni Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
3: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
4: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Inter e Napoli ancora 0 in Champions dopo 2 gare a San Siro. Il Bruges vince 4-3, tripletta dell'italo tedesco Nicolò Tresoldi in odor di azzurro. A Villarreal partenopei travolti 3-1, parola ai mister Chivu e Allegri.
6: Nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta,
7: una squadra forte e rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
5: Stasera ore 21 Roma Real, il ritorno di Mourinho nell'Olimpico giallorosso, alla stessa ora Feyenoord Como. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze dopo il 2-0 dell'andata. Le azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real si impone 98-89 per le scarpette rosse, quarta sconfitta in 5 gare. Stasera Paris Virtus Bologna. Più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni dall'inizio del prossimo decennio. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: A poche ore dalla partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico con divieti di sosta nell'area tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Nel primo pomeriggio scatteranno divieti di sosta e chiusure a largo raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento diretto con navette e bus dalle 17:20 in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. All'Eurevento al centro congressi La Nuvola, possibili chiusure della Cristoforo Colombo tra Viale Asia e Viale Europa. E da oggi a venerdì 16 ottobre la capitale ospita la conferenza europea dei presidenti del Parlamento europeo. Dalla scorsa notte sono in vigore divieti di sosta in piazza San

0: Sant'Andrea della Valle, Corso del Rinascimento, Piazza delle Cinque Lune, Via Zanardelli, Via di Montebrianzo.
1: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, Via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Radio Italia, anni 60.
5: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma si è verificato un incidente allo svincolo di Orte che causa rallentamenti in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo. Per un incidente si sono formate code all'altezza di Portonaccio in direzione tangenziale est. Andiamo sul raccordo anulare, in esterna si rallenta, qui per traffico intenso, tra le uscite Appia e Tuscolana. Ora il trasporto pubblico capitolino sulla linea A della metropolitana, la stazione Manzoni a attiva solo in uscita al servizio viaggiatori. In alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. Siamo in chiusura, i cantieri sulla A24 Roma-Teramo proseguono i lavori di manutenzione, pertanto fino alle ore 12 di venerdì 16 ottobre è chiuso lo svincolo di Carsoli in entrata per il traffico diretto a Roma e in uscita per il traffico diretto a Teramo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
6: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: A poche ore dalla partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico con divieti di sosta nell'area tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Nel primo pomeriggio scatteranno divieti di sosta e chiusure a largo raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento diretto con navette e bus dalle 17:20 in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. All'Eurevento al centro congressi La Nuvola, possibili chiusure della Cristoforo Colombo tra Viale Asia e Viale Europa. E da oggi a venerdì 16 ottobre la capitale ospita la conferenza europea dei presidenti del Parlamento europeo. Dalla scorsa notte sono in vigore divieti di sosta in piazza Sant'Andrea della Valle, corso del Rinascimento, piazza delle Cinque Lune, via Zanardelli, via di Monte Brianzo.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Vola. È disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma 7 Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Individuati e fermati hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittima Mosca, così la premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato in vista del Consiglio europeo. Il costo energia pesa troppo sulla competitività. Serve una risposta dell'Unione Europea, ha detto. Sentiamo.
3: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti. Aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: A poche ore dalla partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico con divieti di sosta nell'area tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Nel primo pomeriggio scatteranno divieti di sosta e chiusure a largo raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento diretto con navette e bus dalle 17:20 in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. All'Euro evento al centro congressi La Nuvola, possibili chiusure della Cristoforo Colombo tra Viale Asia e Viale Europa. E da oggi a venerdì 16 ottobre la capitale ospita la conferenza europea dei presidenti del Parlamento europeo. Dalla scorsa notte sono in vigore divieti di sosta in piazza Sant'Andrea della Valle, corso del Rinascimento, piazza delle Cinque Lune, via Zanardelli, via di Montebrianzo.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
3: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e 6.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona? Perché mia?
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Italia, anni 60.
10: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
11: Astral Infomobilità.
12: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma si è verificato un incidente allo svincolo di Orte che causa rallentamenti in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tratta urbana della Roma-Teramo. Per un incidente si sono formate code all'altezza di Portonaccio in direzione tangenziale est. Andiamo sul raccordo anulare, in esterna si rallenta, qui per traffico intenso, tra le uscite Appia e Tuscolana. Ora il trasporto pubblico capitolino sulla linea A della metropolitana, la stazione Manzoni attiva solo in uscita al servizio viaggiatori. In alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. Siamo in chiusura, i cantieri sulla A24 Roma-Teramo proseguono i lavori di manutenzione, pertanto fino alle ore 12 di venerdì 16 ottobre è chiuso lo svincolo di Carsoli in entrata per il traffico diretto a Roma e in uscita per il traffico diretto a Teramo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
11: Un servizio della Regione Lazio.
13: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Permane qualche problema per incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila. Abbiamo incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Sul raccordo anulare, rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna a causa del traffico intenso tra le uscite Ardatina, Appia e Tuscolana. All'Auditorium Parco della Musica, aperto ieri battenti, la festa del cinema di Roma, giunta alla 21esima edizione. Fino al 25 ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, con fermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus è in programma a 12:10. Torna la Champions League all'Olimpico alle ore 21, la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria, in tutta l'area del Foro Italico. Per l'occasione prolungato all'1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto inoltre un bus navetta tra la stazione metro di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni fino al 15 di ottobre, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino, chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso viale di Tor di Quinto. Lavori notturni anche al viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, sempre tra le 21 e le 6. Chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
0: Sensibilità, qualità e esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda. Radio

0: ore 13 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, ieri durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze. Confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La sala stampa vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. Firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. Giorgia Meloni mette in chiaro la posizione del governo sulle scelte di politica economica alla vigilia del Consiglio europeo. Nelle comunicazioni al Senato, la Premier conferma che chiederà a Bruxelles più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il costo dell'energia pesa come mai prima su famiglie e aziende e nessuno può rispondere efficacemente da solo, ha affermato Meloni che nel pomeriggio sarà alla Camera. Sulla guerra in Ucraina ha ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e parole chiare anche riguardo all'intesa di Trump sul gasolio russo.
7: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
6: E un attacco russo ha distrutto un edificio residenziale a Kiev, 3 i morti tra cui un bambino e blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale. Le forze ucraine hanno risposto con droni sul distretto industriale di Saratov. La cronaca: sarebbe figlio di un carabiniere uno dei 2 minori denunciati per le aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma, almeno 8 tra il 4 e 5 ottobre. Il militare sarebbe intestatario del veicolo che è stato sequestrato. I 2 giovani denunciati per il tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Eugenio, sono stati ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Hanno 16 e 17 anni. Smantellata un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga con base in provincia di Catanzaro e ramificazioni anche in Veneto. La particolarità della gang era che si faceva pagare anche con la cessione di tessere del reddito di cittadinanza. 24 le misure cautelari eseguite, di cui 12 in carcere, 9 ai domiciliari. Lo sport, calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como in Olanda contro il Feyenoord in campo alle 18.45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario dopo la vittoria in giallo-rosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Radio Italia anni 60, l'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
8: Ma non prende mai.
9: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
10: Facile, io ascolto la radio in DAB.
11: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Permane qualche problema per incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila. Abbiamo incolonnamenti da Bortonaccio alla tangenziale est. Sul raccordo anulare, rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna a causa del traffico intenso tra le uscite Ardatina, Appia e Tuscolana. All'Auditorium Parco della Musica, aperto ieri battente,

0: con il Real Madrid in un olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria, in tutta l'area del Foro Italico. Per l'occasione prolungato all'1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana, previsto inoltre un bus navetta tra la stazione metro di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni fino al 15 di ottobre, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino, chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso viale di Tor di Quinto. Lavori notturni anche al viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, sempre tra le 21 e le 6. Chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
1: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Suona Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Radio Italia, anni 60.
4: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si presenta priva di impedimenti in queste ore sulla rete viaria regionale. Le altre notizie: il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana, la stazione Manzoni è attiva ma solo in uscita, in alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. Cambiamo argomento: i cantieri sulla A24 Roma Teramo proseguono i lavori di manutenzione, pertanto fino alle ore 12 di venerdì 16 ottobre è chiuso lo svincolo di Carsoli in entrata per il traffico diretto a Roma e in uscita per il traffico diretto a Teramo. In chiusura lo sport, il calcio, il piano speciale della mobilità per il torneo UEFA Champions League questa sera dalle 21 all'Olimpico, in campo Roma-Real Madrid. Orario prolungato per le metropolitane con ultime partenze dai capolinea all'1.30. Una navetta speciale che collega la stazione Ottaviano della metro a piazzale Maresciallo Giardino a partire dalle 17.20 e il potenziamento della sharing mobility. Consueta disciplina di traffico attiva nell'area dell'impianto sportivo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Permane qualche problema per incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila. Abbiamo incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Sul raccordo anulare, rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna a causa del traffico intenso tra le uscite Ardatina, Appia e Tuscolana. All'Auditorium Parco della Musica ha aperto ieri battenti la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 21esima edizione. Fino al 25 ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, con fermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus è in programma a 12:10. Torna la Champions League all'Olimpico alle ore 21, la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria, in tutta l'area del Foro Italico. Per l'occasione prolungato all'1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto inoltre un bus navetta tra la stazione metro di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni fino al 15 di ottobre, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino, chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso viale di Tor di Quinto. Lavori notturni anche al viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, sempre tra le 21 e le 6. Chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Radio Italia anni 60.
4: Come prende mai?
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Permane qualche problema per incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila. Abbiamo incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Sul raccordo anulare, rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna a causa del traffico intenso tra le uscite Ardatina, Appia e Tuscolana. All'Auditorium Parco della Musica, aperto ieri battenti, la festa del cinema di Roma, giunta alla 21esima edizione. Fino al 25 ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, con fermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus è in programma a 12:10. Torna la Champions League all'Olimpico alle ore 21, la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Già dal tardo pomeriggio saranno inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria, in tutta l'area del Foro Italico. Per l'occasione prolungato all'1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto inoltre un bus navetta tra la stazione metro di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni fino al 15 di ottobre, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino, chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso viale di Tor di Quinto. Lavori notturni anche al viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, sempre tra le 21 e le 6. Chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Donne, è arrivato Rocco, il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne, du-du-du, da-da-da.
3: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-99-66-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Biper.it.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: A poche ore dall'inizio della partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento di diretto con navette bus dedicate in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino senza fermate intermedie. Potenziata anche la mobilità sharing, monopattini, biciclette elettriche e scooter.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe

0: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano. Donna Roma.
1: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
0: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento!
3: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda. Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si presenta priva di impedimenti in queste ore sulla rete viaria regionale. Le altre notizie: il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana, la stazione Manzoni è attiva ma solo in uscita, in alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. Cambiamo argomento: i cantieri sulla A24 Roma-Teramo proseguono i lavori di manutenzione, pertanto fino alle ore 12 di venerdì 16 ottobre è chiuso lo svincolo di Carsoli in entrata per il traffico diretto a Roma e in uscita per il traffico diretto a Teramo. In chiusura lo sport, il calcio, il piano speciale della mobilità per il torneo UEFA Champions League questa sera dalle 21 all'Olimpico, in campo Roma-Real Madrid. Orario prolungato per le metropolitane con ultime partenze dai capolinea all'1:30. Una navetta speciale che collega la stazione Ottaviano della metro a piazzale Maresciallo Giardino a partire dalle 17:20 e il potenziamento della sharing mobility. Consueta disciplina di traffico attiva nell'area dell'impianto sportivo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio Italia anni 60.
5: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le 2 gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: A poche ore dall'inizio della partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime

0: Suona Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Italia anni 60.
4: Trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Italia anni 60. Metà settimana con la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna e basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge. Al nord cielo sereno poco nuvoloso nella giornata di domani, con temperature massime fino a 22-23 gradi, minime invece anche di 10-11 gradi. Stessa sorte per le regioni centrali, una bella giornata di sole con temperature fino a 24 gradi sulla parte tirrenica. Per concludere, il sud, generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, segnaliamo ancora del vento moderato sulla Puglia di Grecale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Luce verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla via Nettunense, code da Aprilia a Campo di Carne in entrambi i sensi di marcia. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla Pontina e proseguendo dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria. Sul tratto urbano della 24 si rallenta da Fiorentini a Tor Cervara e in senso opposto da Portonaccio al bivio per la tangenziale est. Circolazione regolare al momento sulle consolari sia in entrata che in uscita dalla capitale. Ci spostiamo nel quadrante sud, sulla Cristoforo Colombo, code a tratti da Vitinia ad Acilia in direzione Ostia, e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche. Infine ricordiamo che sull'autostrada A24 Roma-Teramo in entrata verso Roma e in uscita per i veicoli provenienti da Teramo è chiusa l'uscita Carzoli-Auricola fino alle ore 12 di venerdì 16 ottobre per lavori urgenti di manutenzione. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: A poche ore dall'inizio della partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento di diretto con navette bus dedicate in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino senza fermate intermedie. Potenziata anche la mobilità sharing, monopattini, biciclette elettriche e scooter.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Vola! Il brano colonna sonora del corto animato Musinta Sia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
3: Radio Italia anni 60.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
3: Radio

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Sono le 16.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
5: Buon grande mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
9: Trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Italia anni 60. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna ci farà vivere nelle prossime ore, nella giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, insomma belle giornate con basso, anzi proprio del tutto assente rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le notti sono fresche con minime che scendono anche sotto i 15 gradi, invece le temperature massime del pomeriggio veramente gradevoli con valori fino a 24-25 gradi, domani pomeriggio sole 25 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: A poche ore dall'inizio della partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento di diretto con navette bus dedicate in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino senza fermate intermedie. Potenziata anche la mobilità sharing, monopattini, biciclette elettriche e scooter.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio

0: Ore 16 e 28 minuti.
1: Tra poco su Radio Italia Annecy.

0: immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Radio

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente su via Nettonense, code da Aprilia a Campo di Carne in entrambi i sensi di marcia. Un tamponamento sulla diramazione Roma Sud tra un'auto e un mezzo pesante crea code tra la barriera di Roma Sud e Torrenova, in direzione raccordo anulare. Andiamo proprio su raccordo anulare, per traffico in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e più avanti code a tratti dalla centrale del latte alla Prenestina. Sul tratto urbano della 24 si rallenta da Togliatti a Torcervara in direzione raccordo anulare. Circolazione regolare al momento sulle consolari sia in entrata che in uscita dalla capitale. Ci spostiamo nel quadrante sud sulla Cristoforo Colombo, code a tratti da Vitini a Malafede in direzione Ostia e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche. Cambiamo argomento. Per il trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Infine ricordiamo che sull'autostrada A24 Roma Teramo, in entrata verso Roma e in uscita per i veicoli provenienti da Teramo, è chiusa l'uscita Carsoli Auricola fino alle ore 12 di venerdì 16 ottobre per lavori urgenti di manutenzione. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Traffico congestionato su via Aurelia e su via Flaminia rispettivamente da Casal Lombroso a Piazza Ernerio e da Laboratorio di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo rallentamenti con file in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia. In carreggiata interna code a tratti dalla Cassia alla Salaria. Successivamente ci sono incolonnamenti tra la Tiburtina e la Rustica. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e Togliatti in direzione fuori Roma. La causa è un incidente e code anche sulla tangenziale tra via Salaria e Corso di Francia. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21. Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio quindi saranno inevitabili ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al Della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
5: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore. Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
6: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
7: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
6: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
8: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre 2 italiane in lizza. Il Como fa visita al Feyenoord, la Roma riceve il Real Madrid. Emozioni garantite col ritorno all'Olimpico di Mourinho, in merito il pensiero di Francesco Totti.
6: Penso che oggi faranno una grande accoglienza, perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra. Ha fatto 2 finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
5: Entrambi i match alle 21, tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Tennis, Jasmine Paolini agli 8 del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha battuto in 2 set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sarerrani. Basket, in Eurolega la Virtus Bologna di scena sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane in Eurocup. Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk, Telecom e Tenerife, Maxima Roma. Pallavolo, doppio anticipo per il quarto turno della 1 femminile. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre in Macerata riceve Scandicci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
7: Ma non prende mai.
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: Trovati da Nikos Chiodetto di Trevimeteo e gli amici di Radio Italia anni 60. Metà settimana con la classica autobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna e basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge. Al nord cielo sereno poco nuvoloso nella giornata di domani, con temperature massime fino a 22-23 gradi, minime invece anche di 10-11 gradi. Stessa sorte per le regioni centrali, una bella giornata di sole con temperature fino a 24 gradi sulla parte tirrenica. Per concludere, il sud, generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, segnaliamo ancora del vento moderato sulla Puglia di Grecale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevimeteo.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Traffico congestionato su via Aurelia e su via Flaminia rispettivamente da Casal Lombroso a Piazza Ernerio e da Laborator di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo rallentamenti con file in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia. In carreggiata interna code a tratti dalla Cassia alla Salaria. Successivamente ci sono incolonnamenti tra la Tiburtina e la Rustica. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e Togliatti in direzione fuori Roma. La causa è un incidente e code anche sulla tangenziale tra via Salaria e Corso di Francia. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21. La Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio quindi saranno inevitabili ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al Della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio Italia.

0: Suona Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità, ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
3: Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
2: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente su via Nettunense, code da Aprilia a Campo di Carne in entrambi i sensi di marcia. Un tamponamento sulla diramazione Roma Sud tra un'auto e un mezzo pesante crea code tra la barriera di Roma Sud e Torrenova, in direzione raccordo anulare. Andiamo proprio su raccordo anulare, per traffico in carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e più avanti code a tratti dalla centrale del latte alla Prenestina. Sul tratto urbano della 24 si rallenta da Togliatti a Torcervara in direzione raccordo anulare. Circolazione regolare al momento sulle consolari sia in entrata che in uscita dalla capitale. Ci spostiamo nel quadrante sud sulla Cristoforo Colombo, code a tratti da Vetini a Malafede in direzione Ostia e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche. Cambiamo argomento. Per il trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Infine ricordiamo che sull'autostrada A24 Roma-Teramo, in entrata verso Roma e in uscita per i veicoli provenienti da Teramo, è chiusa l'uscita Carsoglio-Ricola fino alle ore 12 di venerdì 16 ottobre per lavori urgenti di manutenzione. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Mi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Radio Italia anni 60. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna ci farà vivere nelle prossime ore, nella giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, insomma belle giornate con basso, anzi proprio del tutto assente rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le notti sono fresche con minime che scendono anche sotto i 15 gradi, invece le temperature massime del pomeriggio veramente gradevoli, con valori fino a 24-25 gradi, domani pomeriggio sole 25 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia
2: anni 60. Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale. Più intenso a Roma, sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria, tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda tratti poi sul tratto urbano della Roma Teramo, tra Portonaccio e via Fiorentina in direzione del raccordo anulare. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. Su via Pontina, code a tratti per traffico tra Pomezia ed Aprilia in direzione di Latina. Restiamo su via Pontina fino al 31 di ottobre, fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Le deviazioni sono segnalate sul posto. Ricordiamo anche i lavori sulla Roma L'Aquila, lavori che comportano la chiusura del casello di Carsoli per uscire dall'autostrada per le provenienze dall'Aquila, ma anche per entrare sulla stessa in direzione Roma. La riapertura nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre. E questa sera a Roma all'Olimpico torna la Champions League. Alle 21 Roma Real Madrid. Inevitabili ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato all'1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsti inoltre bus navetta tra la stazione di Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio Italia.

0: italiano. Donnarumma.
1: Donnarumma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
0: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donnarumma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
3: Sensibilità, qualità e esperienza.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
4: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sul tratto urbano dell'A24 in direzione raccordo che crea code da Togliatti alla fine dell'innesto della Complanare per il raccordo. In senso opposto per traffico si sta in fila da Fiorentini al bivio per la tangenziale est. Rimosso sulla via Nettunense l'incidente tra Aprilia e Campo di Carne, circolazione regolare nelle due direzioni. Risolto anche il tamponamento sulla diramazione Roma Sud tra un'auto e un mezzo pesante. La circolazione è tornata scorrevole tra la barriera di Roma Sud e Torrenova in direzione raccordo anulare. Andiamo proprio su raccordo anulare per traffico in carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e più avanti code a tratti dalla centrale del latte alla 24 Roma Teramo. Per traffico intenso sulla Flaminia code dal raccordo a via Due Ponti in entrambi i sensi di marcia. Andiamo nel quadrante sud, sulla via Pontina si rallenta da Spinaceto al raccordo verso quest'ultimo. Sulla Cristoforo Colombo code a tratti da Vitigna ad Acilia in direzione Ostia. Nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche e sulla via del mare da Dragona ad Ostia Antica. Cambiamo argomento. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

trasformo la nulla realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM l'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura, mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro per i sindacati, mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la festa del cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima a Cenere in bocca, tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galera.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Come prende mai?
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
4: Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale. Più intenso a Roma, sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria, tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda a tratti poi sul tratto urbano della Roma Teramo, tra Portonaccio e via Fiorentina in direzione del raccordo anulare. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. Su via Pontina, code a tratti per traffico tra Pomezia ed Aprilia in direzione di Latina. Restiamo su via Pontina fino al 31 di ottobre, in fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Le deviazioni sono segnalate sul posto. Ricordiamo anche i lavori sulla Roma L'Aquila, lavori che comportano la chiusura del casello di Carsoli per uscire dall'autostrada per le provenienze dall'Aquila, ma anche per entrare sulla stessa in direzione Roma. La riapertura nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre. E questa sera a Roma all'Olimpico torna la Champions League. Alle 21 Roma Real Madrid. Inevitabili ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al Della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato all'1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsti inoltre bus navetta tra la stazione di Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: La musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sul tratto urbano dell'A24 in direzione Raccordo, permangono code per traffico da Portonaccio a Togliatti verso Raccordo e in senso opposto si sta in fila da Fiorentini al bivio per la tangenziale Est. Sulla diramazione Roma Sud si rallenta da Tor Vergata al bivio per il raccordo verso quest'ultimo. Andiamo proprio sul raccordo anulare, per traffico in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e più avanti code a tratti dalla Nomentana alla Prenestina e proseguendo si rallenta dalla Portuense alla Aurelia. Sulla 91 Roma Fiumicino code a tratti dalla Laurentina e via Sia Cognuto in uscita dalla città e in senso opposto verso l'Eur si sta in fila da via della Magliana a via del Cappellaccio. Per traffico intenso sulla via Flaminia code da raccordo a Corso Francia in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo nel quadrante sud, sulla via Pontina si rallenta da Spinaceto a raccordo verso quest'ultimo. Sulla Cristoforo Colombo code a tratti da Vitinia ad Acilia in direzione Ostia e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano al ponte della Scafa e sulla via del mare da Dragona ad Ostia Antica. Cambiamo argomento, per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Italia anni 60.
8: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buonasera, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code nei due tratti tra la Bufalotta e la Casilina. Lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Incolonnamenti anche sulla tangenziale tra Via dei Monti Tiburtini e Viale di Tor di Quinto. Altre code da Viale di Tor di Quinto a Via Salaria. La causa? Due incidenti nei rispettivi sensi di marcia. Code poi da San Lorenzo per un incidente in Viale dello Scalo di San Lorenzo fino a Viale Castrense, anche quindi e due sensi di marcia. File a tratti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra la tangenziale e Togliatti, anche qui in ambo i sensi. Incolonnamenti sul viadotto della Magliana all'altezza di via del Cappellaccio verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico. Alle 21 la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio saranno inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato all'1:30 della notte l'orario del servizio tra le linee della metropolitana, previsti dunque un bus navetta tra la stazione di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni fino al 15 a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a Viale di Tor di Quinto. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della 24 in direzione raccordo, code per traffico da Portonaccio a Togliatti verso raccordo anulare. In senso opposto si sta in fila da Fiorentini al bivio per la tangenziale est. Andiamo su raccordo anulare per traffico in carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e più avanti code a tratti dalla Nomentana all'Appia, proseguendo si rallenta dalla Laurentina all'Aurelia. Sulla 91 Roma Fiumicino code a tratti dalla Laurentina via Sacconiuto in uscita dalla città e più avanti da via Morselli a raccordo anulare. In senso opposto verso l'Eur si rallenta da Ponte Galeria a Parco de' Medici e più avanti si sta in fila da via della Magliana a via del Cappellaccio. Stasera allo Stadio Olimpico per l'incontro di calcio della seconda giornata di UEFA Champions League alle ore 21 modifica la viabilità nell'area dell'impianto sportivo e già da ora sulle consolari traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria dal raccordo a Foro Italico. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Italia anni 60.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Bentrovati, continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova, occupata la prefettura, mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto da 187 milioni di euro per i sindacati, mancano le risposte alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese a più 1%, ma l'organizzazione avverte la crescita è fragile, nel 2027 si fermerà allo 0,6%. Secondo il rapporto il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro e 2,25 euro per il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In autostrada prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund chiude in rialzo a 108 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buonasera, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code nei due tratti tra la Bufalotta e la Casilina. Lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Incollonamenti anche sulla tangenziale tra Via dei Monti Tiburtini e Viale di Tor di Quinto. Altre code da Viale di Tor di Quinto a Via Salaria. La causa? Due incidenti nei rispettivi sensi di marcia. Code poi da San Lorenzo per un incidente in Viale dello Scalo di San Lorenzo fino a Viale Castrense, anche quindi e due sensi di marcia. File a tratti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra la tangenziale e Togliatti, anche qui in ambo i sensi. Incolonnamenti sul viadotto della Maiana all'altezza di via del Cappellaccio verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico. Alle 21 la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio saranno inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale, quindi al Flaminio, al della Vittoria in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato all'1:30 della notte l'orario del servizio tra le linee della metropolitana, previsti dunque un bus navetta tra la stazione di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni fino al 15 a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a Viale di Tor di Quinto. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Tra poco, su Radio Italia.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
3: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano dell'A24 in direzione raccordo code per traffico da Portonaccio a Togliatti e in senso opposto si sta in fila da Fiorentini al bivio per la tangenziale est. Andiamo su raccordo anulare, per traffico in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia Bissa alla Salaria e più avanti si rallenta dalla Nomentana Lappia. Sulla 91 Roma Fiumicino coda a tratti dalla Laurentina via Isacco Newton in uscita dalla città. In senso opposto verso l'Eur si rallenta da via della Magliana a via del Cappellaccio. Sulla Cassia un veicolo in panne crea code all'altezza di Formello in direzione Viterbo. Stasera allo Stadio Olimpico per l'incontro di calcio della seconda giornata di UEFA Champions League alle ore 21 modifica la viabilità nell'area dell'impianto sportivo e già da ora sulle consolari traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria dal raccordo al Foro Italico. Ci spostiamo nel quadrante sud, sulla Cristoforo Colombo code a tratti da Vetinia ad Acilia in direzione Ostia e nella stessa direzione si infila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche e sulla via del mare si rallenta da Dragona ad Ostia Antica. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Curare che meglio è... prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Ben ritrovati, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code a tratti tra l'Ardiatina e la Roma Fiumicino, lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana e tra la Casilina e il Bivio per la 24 Roma Teramo L'Aquila, incolonnamenti sulla tangenziale tra via Prenestina e viale di Tor di Quinto e altre code da viale di Tor di Quinto a via Salaria, la causa un incidente in direzione del Foro Italico, code poi da San Lorenzo per un incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo fino a viale Castrense. Chiusura temporanea di via del Quadraro per un incidente tra via Selinunte e via Acquanuova. Attenzione nel procedere. Incidente con rallentamenti anche su via Appia Pignatelli all'altezza di via Erode Attico. Incolonnamenti poi sul viadotto della Maiana all'altezza di via del Cappellaccio verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21. La Roma dovrà vedersela con il Real Madrid con un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio infatti sono inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato alla 1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto un servizio bus sostitutivo tra la stazione di Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni ricordiamo fino al 15 di ottobre a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a viale di Tor di Quinto. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it e per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano dell'A24 in direzione raccordo, per traffico si rallenta da Fiorentini a raccordo anulare. Andiamo su raccordo anulare, per traffico in carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna code a tratti dalla Cassia Bissa alla Salaria e più avanti si rallenta da Parco de' Medici a Boccea. Sulla A91 Roma Fiumicino rallentamenti dalla Colombo a Viesa Newton in uscita dalla città. Stasera allo Stadio Olimpico per l'incontro di calcio della seconda giornata di UEFA Champions League alle ore 21 modifica la viabilità nell'area dell'impianto sportivo e già da ora sulle consolari traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria dal raccordo al Foro Italico. Ci spostiamo nel quadrante sud, sulla Cristoforo Colombo si sta in fila da Via di Mezzo Cammino ad Acilia in direzione Ostia e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche. Cambiamo argomento, per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Infine trasporto ferroviario, la circolazione è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. È in corso l'intervento delle forze dell'ordine. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, a più tardi.
6: Un servizio della Regione Lazio.
8: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Sono le 20.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alza la testa.
1: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Radio Italia anni 60.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
7: Bentrovati ed è corso post-operatorio regolare per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione del nodulo al polmone. Il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, si alimenta in modo regolare, ha camminato nella stanza e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Il caso della minicara a Roma, individuati gli aggressori, entrambi minorenni. Nicola De Muro.
8: Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata.
7: La guerra in Ucraina, nel mirino dei raid russi, le centrali elettriche di Kiev, in 600.000 al buio, 6 morti e 36 feriti nelle regioni orientali del paese. E nella visita a Londra del presidente Zelensky, l'udienza con Re Carlo III e l'incontro con il premier Burnham. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Buona serata da Alessio Galea.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Radio Italia anni 60.
9: Ma non prende mai.
10: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
11: Facile, io ascolto la radio in DAB.
12: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Ben ritrovati, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code a tratti tra l'Ardiatina e la Roma Fiumicino, lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana e tra la Casilina e il Bivio per la 24 Roma Teramo L'Aquila, incolonnamenti sulla tangenziale tra via Prenestina e viale di Tor di Quinto e altre code da viale di Tor di Quinto a via Salaria, la causa un incidente in direzione del Foro Italico, code poi da San Lorenzo per un incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo fino a viale Castrense. Chiusura temporanea di via del Quadraro per un incidente tra via Sedinunte e via Acquanuova. Attenzione nel procedere. Incidente con rallentamenti anche su via Appia Pignatelli all'altezza di via Erode Attico. Incolonnamenti poi sul viadotto della Magliana all'altezza di via del Cappellaccio verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21. La Roma dovrà vedersela con il Real Madrid con un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio infatti sono inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato alla 1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana, previsto un servizio bus sostitutivo tra la stazione di Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni ricordiamo fino al 15 di ottobre a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a viale di Tor di Quinto. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it e per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-9966-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-9966-202.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44 406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
0: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
3: Radio Italia anni 60.
4: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
5: Astral Infomobilità.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano dell'A24 in direzione raccordo, per traffico si rallenta da Fiorentini a raccordo anulare. Andiamo sul raccordo anulare, per traffico in carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna code a tratti dalla Cassia Bissa alla Salaria e più avanti si rallenta da Parco de' Medici a Boccea. Sulla A91 Roma Fiumicino rallentamenti dalla Colombo a via Isacco Newton in uscita dalla città. Stasera

0: Abbiamo argomento per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana. La fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Infine, trasporto ferroviario, la circolazione è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. È in corso l'intervento delle forze dell'ordine. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Italia, anni 60.
6: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
7: Astral Infomobilità.
8: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare. Per traffico in carreggiata esterna si rallenta dalla Nomentana a Bufalotti. In carreggiata interna la circolazione è scorrevole. Stasera allo Stadio Olimpico per l'incontro di calcio della seconda giornata di UEFA Champions League alle ore 21 modifica la viabilità nell'area dell'impianto sportivo. Già da ora sulle consolari traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria dal raccordo al Foro Italico. Ci spostiamo nel quadrante sud, sulla Cristoforo Colombo si sta in fila da Vitigna ad Acilia in direzione Ostia e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dall'aeroporto da via Conizugna a via Trincea delle Frasche. Cambiamo argomento, per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Ed infine trasporto ferroviario. La circolazione è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. È in corso l'intervento delle forze dell'ordine. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
7: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Ben ritrovati, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code a tratti tra l'Ardiatina e la Roma Fiumicino, lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana e tra la Casilina e il Bivio per la 24 Roma Teramo L'Aquila. Incolonnamenti sulla tangenziale tra via Prenestina e viale di Tor di Quinto e altre code da viale di Tor di Quinto a via Salaria, la causa un incidente in direzione del Foro Italico. Code poi da San Lorenzo per un incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo fino a viale Castrense. Chiusura temporanea di via del Quadraro per un incidente tra via Selinunte e via Acquanuova. Attenzione nel procedere. Incidente con rallentamenti anche su via Appia Pignatelli all'altezza di via Erode Attico. Incolonnamenti poi sul viadotto della Maiana all'altezza di via del Cappellaccio verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21. La Roma dovrà vedersela con il Real Madrid con un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio infatti sono inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato alla 1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto un servizio bus sostitutivo tra la stazione di Ottaviano e piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni ricordiamo fino al 15 di ottobre a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a viale di Tor di Quinto. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it e per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Sensibilità, qualità e esperienza.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
3: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni, 06 475. 44485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare. Per traffico in carreggiata esterna si rallenta dalla Nomentana a Bufalot. In carreggiata interna la circolazione è scorrevole. Stasera allo Stadio Olimpico per l'incontro di calcio della seconda giornata di UEFA Champions League alle ore 21 modifica la viabilità nell'area dell'impianto sportivo. Già da ora sulle consolari il traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria dal raccordo al Foro Italico. Ci spostiamo nel quadrante sud, sulla Cristoforo Colombo si sta in fila da Vitigna ad Acilia in direzione Ostia e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Conizugna a via Trincea delle Frasche. Cambiamo argomento, per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Ed infine trasporto ferroviario, la circolazione è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. È in corso l'intervento delle forze dell'ordine. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: 21 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dopo il Senato questa mattina, la Premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato due risoluzioni unitarie, mentre non votano le opposizioni. Tra gli impegni inseriti, sostegno agli sforzi per una tregua sugli attacchi all'infrastruttura energetica in Ucraina. Nel suo intervento, Meloni ha difeso la linea del governo sul conflitto, accusando le opposizioni di trasformismo e contestando la proposta di riprendere le importazioni di gas russo. Secondo la Premier, non garantirebbe una riduzione dei prezzi nel breve periodo. Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima dell'incontro con il premier britannico Andy Burnham a Downing Street. La visita conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev dopo l'invasione russa. Sui social Zelensky ha ringraziato il sovrano per il suo appoggio e per l'assistenza britannica all'Ucraina. Decorso post-operatorio regolare per il Papa dopo l'intervento di ieri al Giomelli per l'esportazione di un tumore al polmone. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso a mangiare, ha svolto fisioterapia respiratoria. Sta bene e l'umore è buono, riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Il Papa desidera mantenere il viaggio di novembre in America Latina, ma la possibilità di partire sarà valutata. I lavoratori dell'ex Ilva hanno occupato la prefettura di Genova chiedendo garanzie sulla continuità produttiva di Cornigliano. Alcune decine di operai si sono sistemate nell'atrio al secondo piano dell'edificio. La protesta prosegue anche a Taranto, nonostante il decreto del governo per l'occupazione e il mantenimento degli impianti in riscaldo. Domani è previsto un confronto in Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro. Tentato omicidio è l'accusa contestata ai due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. I ragazzi hanno confessato, tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il fascicolo passa ora alla procura dei minori. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato una stretta sulle minicar modificate per superare i 45 km orari. Oltre alla multa e al fermo del mezzo, scatterà il divieto di circolazione per 30 giorni. Sarà eseguita domani alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, 39 anni, morto lunedì all'ospedale di Lodi dopo un malore durante un intervento dei carabinieri. L'uomo era stato trovato in forte stato di agitazione in un residence dove sarebbe caduto da un ponteggio prima di essere contenuto e ammanettato dai militari. Soccorso e rianimato con un defibrillatore, era stato ricoverato in gravi condizioni. La procura indaga per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari. Lo sport è Champions League. Riflettori sulla Roma che alle 21 ospita il Real Madrid all'Olimpico. Gasperini conferma l'intenzione di mantenere l'identità di gioco giallorossa in una sfida che misurerà le ambizioni della squadra contro una delle big d'Europa. È già in campo invece il Como di Fabregas, impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il successo per 4-1 sull'Ipsia all'esordio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.

0: poco su Radio Italia anni 60.
1: Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: Il mio cuore non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata. Avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato. E quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
7: Ogni mese i nostri medici volontari operano in tutto il mondo bambini nati con il cuore malato. Attiva una donazione regolare su adottauncuore.it. Con 10 euro al mese cambi per sempre la vita di un bambino. Grazie.
8: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e 6.

Presidenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Radio Italia anni 60, musica indimenticata.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo...
2: Ah!
3: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
4: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
5: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
6: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
5: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo 334 99 66 202 e 6.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
1: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
0: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
1: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
5: Radio.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia,
1: anni 60. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Aqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Aqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: e un minuto.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
3: Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio Italia.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
1: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Il mio cuore non funzionava bene.
2: Entri Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Il mio cuore non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata e avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
4: Ogni mese i nostri medici volontari operano in tutto il mondo bambini nati con il cuore malato. Attiva una donazione regolare su adottauncuore.it. Con 10 euro al mese cambi per sempre la vita di un bambino. Grazie.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Matura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
1: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
3: La tua acqua è veramente potabile?
4: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
3: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
4: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 096 46, anche WhatsApp.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.